0: spada. Scegliete quali noi più vi piace.
1: Io sono uomo di pace, quelli non fosse in una mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
1: Para semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali sono queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son, son donne, ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti, chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori.
1: Lunga esperienza nel nobile educazione, pensare sublime, analogia d'umore,
2: disinteresse,
1: immutabili carattere,
2: promesse,
1: giuramenti,
0: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di delirci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dare,
0: non si può dare.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un accenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati d'onore! E tutto quel farete ch'io vi dirò di fare!
1: Tutto!
0: Tuttissimo!
1: Bravissimo, signor Don Alfonsetto, a spese vostre orci di

0: che diavol vuol dir che i nostri sposi ritardano a venir? Son già le sei. Eccoli, non son essi, e Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso.
1: Mi feresti.
0: Cosa? Perché qui sono? Voi piangete? Parlate per pietà, che

0: Vi figli miei di Costanza!
1: A te! Qual mai a te veno d'amore? Qual è cosa reo? Forse è morto il mio amore! È morto il mio!
0: Morti non son, ma poco men che morti!
1: Ferite! Ammalate!
0: Neppur!
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama!
1: Oime, che sento! E partirà!
0: Sul fatto!
1: Non v'è modo di
0: non
1: dire!
0: Non
1: v'è! Non solo addio!
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti!

0: Un partito.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate care, carissime figliuole. Guardate, da lontano il fancello con mani caristose.
1: Buon viaggio, mia vita!

Non son cattivo corpo. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglio e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli conviene. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadranno più facilmente. Questa razza di gente la più presto

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto. Bisogna consolarle. Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, quella furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le macchie.

0: Ah.
1: Ha.
0: Destina mia, di te bisogna avrei.
1: Non niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ah, una fanciulla, un vecchio come lei.

0: se li conosco. Questi sono i più dolci amici che io m'abbia in questo mondo, i vostri ancor saranno.
1: E in casa mia che fanno?
0: Ai vostri piedi, due re.

0: ragazze, non mi fate più far trista figura.
1: Che vedeste?
0: E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza al fin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? E udire dovrei?
2: Le nostre pene, se dirne pietà, la ceresta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cuir.

sentisse, se vi scoprisse, non si basterebbe tutto l'affare, si basterebbe tutto l'affare, ma che del ridere, fanno ridere, e la va di vivere, questo ormai, passo qui, ma che del ridere, fanno ridere, e la va di vivere, questo ormai, passo qui,

0: sapere un poco la cagion di periso.
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Un po' di solo...

0: Pazienza fino a domattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina.
1: Bene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto.
0: Colà vi manderò gli ordini miei.
2: Ed oggi non si

0: facciamo il buon mon, è mal che basta il far parlare di noi.
1: Quando si dice che vengo per l'ispira,
0: tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri?
1: Nulla,
0: o non sapranno fare, ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa, e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di fe, sorella mia, questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu, ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. Imbroglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

0: tremo e palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiatemi.
1: Parlate! Libero di demor quel che provate.
0: Madame, anzi, madame.
2: Parla pur
0: tu. No, parla pur tu.

0: Caldetta, anziché no.
1: Che pezzo, si arrivo scendi.
0: Certo, certo, sono belli. Hanno più foglie che frutti.
1: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
0: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
1: Troppa grazia.
0: Eccoci alla Gran Crisi.
1: Cosa vi avete detto?
0: Gli raccomandai di divertirla bene.
1: Passeggiamo anche noi.
0: Come vi piace. Aire.
1: Cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
1: Non mi trovo niente. Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
0: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, onzi belli amorosi.
1: Sarò veleno cane, fatemi un poco fresco.
0: Grata voi burlate, ed intanto io mi loro. Spariti, dove danzo lì?
1: E via, non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Tu, se m'avete, dite quel che fardeggio. E lo vedrete.
0: Scherzo, dice davvero. Questa picciola offerta ad accettare degnate.
1: Un cuore.
0: Un cuore è simbolo di cuore.

0: niente meno,
1: nientissimo.
0: Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
2: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o oh mio fido Mercurio.
0: E la mia Dorabella è come sei di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
2: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non saria mal se tu l'avessi.
0: Come?
2: Dico così per dire, avrei piacere di durarmi la figlia.
0: Stelle, cessella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
2: Certo, anzi in prova di suo amore.

0: feste Costanza.
1: Andate, barbaro! Per voi misero sono.
0: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma. Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele. E Dorabella, infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna.
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa.
1: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
2: Un picciol caldo.
0: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
2: Tu vedi, amico, che un poco di più merito.
0: Anch'io lo dico.
2: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
0: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
2: Come?
0: Abbiate pazienza, infin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi destra.

Silenzio, silenzio. Mi pelli la barba, mi grattere la pelle, darei con le corna entro le stelle. Fu quella fior di lici

0: Vabbè,
1: chi? La tua fiore di lì.
0: La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
1: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
0: male. La stessa di tormentarmi, ed una via più tuffo studiam di castigarle sonoramente.
2: Io so qual è, sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calogno,
1: la grotta di Vulcano,
0: la porta dell'inferno,
2: per state celebi in eterno.
1: Mancheran forse donne a uomini come noi,
2: non per contanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
3: correcchie spinnecchiate.
1: Purtroppo, purtroppo,
2: e pentigliatele come le son. Fra tanto un'ottava ascoltate,